Dismount. Dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount, dismount

0: 上海日升对上图。
1: Tu sapevi, non è giusto in quel periodo, io ho provato a fare un'altra cosa,

0: Non c'è però.
1: No, faccio la vede.
0: Che fa mezzo centrale con il livello di salario di giorno, all'estazione di servizio, che fa mezzo per un nostro studente.
1: Cosa vuoi essere?

0: con i miei amici perché le artisti, la critica, insomma, vedo ragazzi di Bogato, ovvio Travotti, oltre a me e poi da Fabio.
1: Cosa facciamo?
0: 2-14-29,
2: on a UN 1-9-9-2, équipe infernale.

0: Avrebbe bisogno di te.
1: Avrebbe bisogno di te.
0: Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisogno di te. Avrebbe bisog

0: passare due sacchi. Salve, Bahai, è più servizi, più rischiavo, ma tu ti incontri anche a ricevere.
1: Salve, Bahai, anche a venire questo.

0: Ciao, magari per parlare, ma è qua in casa, c'è andato stesso.
1: Cosa mi chiede che non si...